che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva. Adesso brucia.

dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore.

che ha dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore.